torni indietro con il tempo. 6 anni sono già del vento e mangio musica e frittelle. Amo la luna, amo le stelle.